che cerchi? È qui!

0: Radio Number One, le 5. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
4: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

A Pino Daniele, che regalo meraviglioso, quasi sulla fine del nostro appuntamento di oggi con il weekend number one, Amore senza fine, 1998, il grande Pino Daniele, sono le grandi canzoni di Radio Number One.

Tutto quasi finito, cari amici. Questa bella domenica che è volata tra i vostri messaggi, la grande musica di Radio Number One, un po' di chiacchiere appunto tra le 7 e le 10 per svegliarci insieme, come del resto accade ogni mattina.

0: canzone noi finiamo, noi chiudiamo, ci salutiamo, vi lascio in ottima compagnia, c'è la Virgi per continuare la mattinata appunto in diretta da Milano qui su Radio Number One. Noi ci risentiamo domani, sempre tra le 7 e le 10 con Pat Romano e Sergio Sironi per la combriccola di Radio Number One. Buona domenica.
1: The Weeknd.

0: amici su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Femminicidio nel bosco di Ceriana sulle alture di Sanremo in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane che poi si è costituito ai carabinieri. La strage di via Montiglio a Roma, diffusa la foto segnaletica dell'uomo sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia bengalese, padre, madre e figlia di 8 anni. L'aggressore riconosciuto dall'altro figlio 20enne che è scampato al massacro. Senza sosta, con l'ausilio dei sommozzatori nel lago di Vico, le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, Cella disperso da ieri dopo un tuffo da una piccola barca. Cavallari, riemerso per un attimo, avrebbe detto di non sentirsi bene. Proteste di Hezbollah contro l'attacco tra governo libanese e Israele, dove i ministri dell'ultradestra minacciano di non votare l'intesa. Allarmi aerei in Kuwait e Bahrain dopo i nuovi attacchi iraniani in risposta, dicono i Pasdaran, a quelli americani. Formula 1, Gran Premio d'Austria, Paul di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara. È tutto a più tardi da Davide Camera.
3: It's the weekend!
4: Weekend number one!

0: certezza che ti può regalare anche una felpa a volte. Ascoltiamo.
1: Ciao Virgi, ho un grande freddo, voglio accendere il fuoco, avere la coperta in paio e la beretta. Ciao.

0: Secrets, la voce quella di Miley Cyrus, la canzone che abbiamo appena riascoltato qua in diretta su Radio Number One. Prima di fermarci per un istante e ritornare subito dopo, voi state lì.
1: Weekend Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due, su,
2: giù. Sì, ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi. Ecco.

0: si chiama così la voce, quella di Rama. Ci fermiamo per un istante e poi ritorniamo con un disco che ci riporterà all'anno 2000. State lì.
1: Weekend number one.
2: No, sì.
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, 9,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi.

musica mondiale, e questo è stato semplicemente l'ennesimo esempio di quella che è stata la sua marcia trionfale negli anni 80 e poi anche nei decenni successivi, fino ad arrivare ad oggi, dove invece ascoltiamo adesso anche il singolo estivo di Safe, si chiama Buona Domenica, arriva qui su Radio Number One.

14-15 luglio Bruno Mars sarà a San Siro, sarà qui in Italia per animare 60.000 persone, anzi di più perché poi sono due date, quindi 120.000 persone con le sue canzoni del passato e anche del presente grazie all'ultimo album che ha pubblicato. Lo abbiamo riascoltato qui con That's What I Like su Radio Number One. Apriamo la pagina sportiva perché è arrivata la notizia della MotoGP, della fine della gara in Olanda della MotoGP, con purtroppo la caduta veramente brutta. Le immagini raccontano una brutta caduta di Marco Bezzecchi, che è caduto e il cui mondiale adesso è completamente a rischio. Perché? Perché questa caduta ha avuto delle ripercussioni anche sul suo fisico. In questo momento è in ospedale, è cosciente, quindi è arrivata la notizia che Bezzecchi è totalmente cosciente, però comunque la caduta ha avuto delle conseguenze e avrà sicuramente delle conseguenze anche sul resto del mondiale, che adesso vede come nuovo leader Jorge Martin, che è arrivato terzo in Olanda con Ogura che ha vinto, e di conseguenza speriamo bene, al di là ovviamente dei punti, delle gare e di tutto quello che può essere il proseguo di questo mondiale, speriamo e ci auguriamo che Bezzecchi possa stare bene, perché è questa la cosa che ci deve far sperare, e la cosa che lui sia cosciente comunque già di per sé è una buonissima notizia.

0: Il Voguing di Ariana Grande in Yes And a chiudere questa nostra seconda ora insieme del Weekend Number One su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio e buona domenica a tutti quanti voi. Sono le 16 in punto, questa è Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Francia un aereo da turismo è precipitato vicino a Nancy a Tomblaine causando 11 morti. A bordo c'erano un pilota esperto, 5 istruttori e 5 allievi, molti dei quali infermieri impegnati in un volo per un battesimo del lancio con il paracadute. La prefettura ha attivato un'unità di crisi. Proseguono le ricerche del marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella nel lago di Vico nel Viterbese. L'uomo è scomparso il 27 giugno dopo un tuffo, avendo dichiarato alla moglie di non sentirsi bene. I soccorsi sono ancora in corso. A Roma ha ricercato Shahadat Hossein, 43enne, per il triplice omicidio di una famiglia in via Montiglio nel quartiere di Casalotti. Le indagini ipotizzano un movente passionale legato a un'ossessione per la moglie della vittima. La comunità bengalese locale aveva indetto un'assemblea per allontanarlo. Dal 1 luglio entrano in vigore nuove regole per i fondi pensione nel settore privato. Per i neoassunti scatterà l'adesione automatica, con solo 60 giorni di tempo per rifiutare la previdenza complementare. Da ottobre potrebbero emergere contrasti tra le nuove norme e i contratti collettivi. A Wimbledon è scoppiata la polemica sul debenture tickets, titoli finanziari che garantiscono l'accesso al campo centrale. Una coppia è stata venduta a 678.000 euro, aggirando le leggi antibagarinaggio. Questo sistema, che favorisce un mercato d'élite, ha provocato le proteste anche di molti tennisti. Per il momento è tutto, buona continuazione.
1: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
2: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
3: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano, mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Weekend number one.

Meek su Radio Number One in apertura della nostra terza ora insieme del Weekend Number One pomeridiano. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere essere con voi anche alle 16:05 in questa domenica molto fresca, devo dire. Vabbè, al di là di questo, ragazzi, ne abbiamo già parlato del clima, abbiamo già parlato un po' di tutti questi temi nel corso dei nostri appuntamenti e sicuramente continueremo a parlarne, perché di notizie ne arrivano ogni ora, arriva una notizia nuova su quello che si deve o non si deve fare. E la notizia che vi do adesso, diciamo che c'entra in parte, perché vi voglio portare in Tasmania, dove stanno installando ufficialmente, è una cosa che stanno studiando da anni ma finalmente la stanno facendo, stanno installando un monolite artificiale. Il monolite è un enorme masso artificiale, però, che farà da scatola nera a tutti gli effetti della fine del mondo, così l'hanno definito. In pratica, a che cosa servirà questo monolite? Servirà per registrare tutti i dati che si stanno raccogliendo in questi anni sulla Terra, e lo farà in maniera continuativa. E questo monolite è stato progettato per resistere a qualsiasi tipo di apocalisse umana, climatica, anche a delle invasioni aliene, hanno detto così. Quindi noi avremo, esattamente come gli aerei, la nostra scatola nera della vita.

malvagia soprattutto per gli sportivi. Loro è come se danzassero tra le fiamme delle varie gare che portano avanti. C'è la gara di Formula 1, abbiamo parlato di MotoGP e della vittoria di Ogura, c'è anche però la Formula 1 in questo nostro weekend number one, in generale nel nostro weekend, con Verstappen che con una gomma più fresca in questo momento è leader del Gran Premio di Austria, e alle sue spalle c'è Antonelli, Kimi Antonelli, che sta iniziando a spingere al secondo posto, ha fatto proprio adesso il giro veloce e non sta perdendo la speranza di agguantare Verstappen nonostante sia abbastanza lontano. Hamilton invece in questo momento, così come Leclerc, non hanno il ritmo per riuscire a reggere quello che è il ritmo per l'appunto dei primi tre, che sono Verstappen, Antonelli e poi anche George Russell, quindi in questo momento il podio sembrerebbe abbastanza fisso. Vediamo che cosa succederà, manca poco alla fine di questo Gran Premio e come sempre vi aggiorneremo sul risultato finale. Adesso Annalisa con la sua canzone estiva.

0: Photogenic. Shoot.
1: Beyoncé, Texas Hold'em su Radio Number One.
2: Weekend Number One.
3: Weekend Number One Classics.
4: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è

Juan, tornano di nuovo gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dal raccordo A4-A5, quindi Ivrea-Santhià, dove c'è del traffico tra Albiano e la A4 Torino-Trieste, proprio in direzione della A4. E rimanendo su questo tratto autostradale, nella Torino-Milano, dobbiamo segnalare, e quindi state molto molto attenti, un incendio nell'area di servizio di Settimo Torinese per andare verso Milano. Attenzione, perché la situazione non è per niente positiva. Andiamo sulla A32 adesso, dove c'è un chilometro di code tra Susa Ovest Venot e Chianocco Bussoleno in direzione di Torino, mentre invece sono 4 i chilometri di coda sulla A5 Torino Aosta Montebianco tra Ver e Pont Saint Martin in direzione di Torino. Da segnalare anche un incidente occorso sulla A1 nel tratto Firenze-Roma tra Arezzo e Monte San Savino in direzione della capitale, mentre invece sulla A21 Torino-Brescia code tra Ponte Vico Robecco e Nerbio in direzione di Brescia a causa di un incidente che è avvenuto allo svincolo di Manerbio. Sulla A1 Milano-Bologna code tra la A15 e Fidenza in direzione di Milano, e chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, dove le code sono a causa di un veicolo in avaria tra Predosa-Bettole e Alessandria Sud in direzione di Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore.

Lo diciamo anche noi a tutti quanti voi che in questo momento magari siete a casa oppure siete in macchina, state andando da qualche parte con la vostra bella aria condizionata, insomma buon vento a tutti quanti voi da parte di Albise Salerno e Radio Number One. Allora, abbiamo aperto prima la pagina sportiva, abbiamo raccontato di questi aggiornamenti anche dalla Formula 1, tra poco appena terminerà il Gran Premio daremo il risultato finale, insomma sia la classifica che la griglia finale, ma in questo momento voglio parlarvi di calcio perché c'è ufficialmente il tabellone dei sedicesimi di finale del campionato del mondo, dove purtroppo l'Italia non sarà presente, ma ci saranno delle sfide molto interessanti: Brasile, Giappone, Costa d'Avorio, Norvegia, Messico, Ecuador, Argentina, Capoverde, insomma ragazzi avremo delle sfide molto molto intense e interessanti, e soprattutto scopriremo a partire dai sedicesimi chi verrà eliminato definitivamente, chi invece andrà avanti e dovrà cercare di conquistare la stella da mettere sul petto in occasione dei prossimi 4 anni per arrivare alla prossima Coppa del Mondo, dove speriamo possa esserci l'Italia. Quindi da stasera inizia i mondiali eliminazione diretta.

Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari mi ha sempre fatto ridere questo. Mi ricordi una, mi ricordi due in riferimento a Dua Lipa. No, meraviglioso. Riccardo Zanotti sa scrivere le sue canzoni. Andiamo avanti, sempre con la musica e sempre con grande, grande ritmo, insieme a Dotan e Louder.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

firmato anche grazie a Dark Necessities su Radio Number One alle 17:52, riascoltata con immenso piacere. Prima di salutarci e di passare ovviamente la palla del Weekend Number One allo Zio Nasty, abbiamo modo e tempo per ascoltare un'altra bella canzone che ormai ha 2 anni di vita, quella di Billie Eilish, si chiama Birds of a Feather.

0: of a Feather ci porta dritti dritti alla chiusura di questo nostro appuntamento pomeridiano con il Weekend Number One, che adesso però continuerà con lo Zio Nasty, che non vi abbandonerà per le prossime ore, per le prossime tre ore, e di conseguenza avrete modo di ascoltare nuove canzoni, nuova bellezza, nuove notizie. Signori, sarà veramente bello stare in compagnia dello Zio Nasty. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre dalle 14 alle 18 e sempre solo su Radio Number One. Ciao ciao. The Weeknd.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: It's the weekend!
7: Weekend number one.
8: It's the weekend, buonasera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti con voi fino alle 21 anche in questa torrida domenica sera. Prima di cominciare ovviamente il ringraziamento ad Alvise per aver passato con voi le ultime orette, adesso tocca a me con questa ultima parte, con l'appendice del weekend number.

0: più.
1: Il nuovo di Noemi, Tu cosa fai questa sera su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti che vi terrà compagnia per ben tre orette anche questa sera con un magazine bello pieno di curiosità, di notizie interessanti, di spunti, di discussioni. Anzi, facciamo così, vi lancio subito il nostro contatto se volete partecipare. Il numero di WhatsApp è sempre lo stesso, 393 444 0444, e parleremo di curiosità dal mondo virale, dal web, poi di viaggi, di turismo, di mondo animale, di gossip, di spettacolo, di social, di tecnologie, di intelligenza artificiale, di food, di lifestyle, di musica, cinema, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente prima di cominciare, come fanno le persone educate, saluto e ringrazio tutti gli speaker di Radio Number One che vi hanno tenuto compagnia a partire da sabato mattina, cioè dai tre pazzi della Combriccola: Pat Romano, Sergio Sironi, Emanuela Doriani e poi Virginia che si è occupata delle mattine, perché no, anche di Stefano Federici che ha fatto il sabato sera, e naturalmente anche Alvise Salerno che mi ha passato il testimone. Direi di mettere a posto un po' i miei appunti e poi partiamo con qualche cosa di interessante. Naturalmente a farcire tutto ciò c'è la nostra musica che vi tiene compagnia 24 ore su 24, e allora ci ascoltiamo Jack Johnson con Upside Down.

Messenger e direi di partire subito con un argomentino interessante, visto che è domenica sera, visto che la maggior parte di voi, da statistiche interne, è in macchina che sta rientrando verso casa, poi gli altri sono in qualche posto che si stanno gustando un aperitivo, altri invece stanno andando a cenare e poi ci sono anche quelli che sono già a casa e che si preparano piano piano ad avvicinarsi all'inizio della prossima settimana. Ma vi dicevo, visto che la maggior parte di voi è in macchina e quindi sta ascoltando Radio Number One, magari dopo un weekend fatto in giro, magari siete andati a vedere qualcosa di interessante, c'era questa notizia che potrebbe essere uno spunto per una bella discussione, cioè il lago turchese Wattensee diventa la meta dell'estate 2026. Cioè, questo Wattensee, perdonatemi la pronuncia, ma io proprio il tedesco non lo so, lo dico, parliamo in inglese, parliamo in spagnolo, francese qualcosa, ma il tedesco proprio no. Dicevo, il più grande lago della Carinzia austriaca, apro parentesi, ma la Carinzia era famosa per l'intimo di Carinzia, sì, no, quella era un'altra cosa, vabbè, comunque, è improvvisamente diventato uno dei luoghi più ricercati di quest'estate 2026. Cioè, le immagini di queste acque turchesi, di questi paesaggi alpini, hanno invaso letteralmente Instagram e TikTok e hanno fatto registrare un'impennata delle prenotazioni. Non so se qualcuno di voi magari c'è stato, sarebbe una carambata ricevere un vostro messaggio, però è una destinazione che piace perché unisce natura, sport acquatici, relax e questa atmosfera che, diciamo, un po' meno affollata rispetto ad altre mete europee, anche se ovviamente dopo un po' di pubblicità su Instagram e su TikTok si sta popolando. Insomma, molti creator digitali definiscono questo un po' i Caraibi delle Alpi e gli operatori turistici parlano di questa crescita record di interesse internazionale. Se siete curiosi, cercate Wattensee, vabbè, insomma. Io quello che vi chiedo è se c'è una meta turistica che vi ha veramente lasciati a bocca aperta. E allora scrivetemi, iniziamo a chiacchierare al 393-444-0444. Intanto Tears, Sabrina Carpenter.

0: La voce di Sabrina Carpenter con Tears su Radio Number One. Siamo partiti da queste immagini che stanno diventando virali del lago turchese Fortensee, che sta in Carinzia, sta in Austria, per cercare di capire se c'è un posto che avete visto che vi ha lasciato a bocca aperta. Sono arrivati un sacco di messaggi, allora partiamo subito da Tommaso che scrive da Vicenza: ciao a tutti, il Fortensee lo conosco bene, caramba ce l'ho fatta, no, e io speravo che qualcuno di voi mi scrivesse un messaggio avendolo visto, perché insomma vedendolo solo dalle immagini così sui vari social uno non si rende conto. Scrive: ci sono stato per un raduno ed è stato davvero pazzesco, sembra di stare ai Caraibi ma con le montagne dietro. Se devo dire una meta che mi ha lasciato a bocca aperta, dico le Gole di Verdon in Francia. Quando arrivi in cima e vedi quel canyon enorme con l'acqua verde sotto color smeraldo, ti senti minuscolo, è bellissimo, è da togliere il fiato. Io mi leggo tutti i vostri messaggi che state scrivendo, che avete scritto al 393 444 0444, e torniamo tra pochissimo.
1: Weekend number one.
2: The Weekend
3: con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One
1: ascoltaci,
3: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
3: Charlie Puth,
1: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
1: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

The Wave. E allora andiamo sparati, spediti, perché sono tantissimi messaggi arrivati a proposito di mete turistiche che vi hanno lasciato a bocca aperta, quindi dai, cerco di leggerne il più possibile. Parto subito da Serena, da Como. Ragazzi, io abito sul lago di Como, quindi sono abituata ai bei paesaggi, ma quando l'anno scorso sono andata a Rocamadour, non so, è in Francia comunque, sono rimasta senza parole. È un borgo medievale interamente arroccato su una parete di roccia verticale. Sembra finto, sembra uscito da un libro fantasy. Ci lasci il cuore. Vedi che si conoscono posti, non ho mai sentito questo, per esempio. Poi vado a Desenzano, due passi da casa mia, da Christian. Bellissima la Carinzia, ci farò un pensiero per agosto, ma la meta della mia vita rimane l'Islanda, precisamente la spiaggia nera di Reynisfjara. Io vi chiedo veramente perdono perché sbaglierò tutte le pronunce, però capite anche voi che come cavolo si dirà in islandese Reynisfjara. Comunque scrive: camminare sulla sabbia nerissima con le colonne di basalto geometriche e l'oceano arrabbiato davanti ti dà un'energia incredibile. Io vado avanti a leggervi perché siete tantissimi. Intanto ascoltiamo Sean Paul e Dua Lipa con No Lie.

pianto d'amore. Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Number One. Gli ultimi messaggi selezionati, arrivati sulle mete che vi hanno lasciato a bocca aperta, e vale la pena leggerli perché sono anche degli spunti per chi magari così poi in macchina come passeggero vuol cercare qualche posto strano magari sui social, e potrebbe essere un'idea per la prossima gita. Silvia da Novara: io non vado molto lontano, 2 anni fa ho visitato per la prima volta i laghi di Plitvice in Croazia. Ragazzi, che emozione camminare sulle passerelle di legno in mezzo a centinaia di cascate e un'acqua così trasparente che vedi i pesci come sospesi. Poi Manuel da Gorizia: io al Warden Sea ci vado spesso in giornata. Vedi che poi un posto è più famoso di quello che uno può immaginare, perché ce l'ho vicino e confermo, la vista della torre è qui, ragazzi, però siete una sfida. Pyramidenkogel è impressionante, ma il posto che mi ha sconvolto la mente è l'Andalusia, in particolare la Ronda e il suo ponte monumentale che unisce le due metà della città, da una parte spaventosa e dall'altra meraviglioso. Dai, chiudo con Paola da Milano: io sono rimasta folgorata da Matera. Sai che poi in Italia ce ne abbiamo tutti, dai, inutile andare lontano, in Italia ce ne abbiamo tutti i posti più belli del mondo. Sapevo fosse bella, ma arrivarci di sera con le luci dei sassi che si accendono piano piano e sembra di guardare un presepe mi ha davvero emozionata, un orgoglio italiano che chiunque dovrebbe vedere almeno una volta. Brava, bellissimo spunto, sono d'accordo con te.

0: Siamo partiti dalle emozioni di mete turistiche come questo lago turchese che si trova in Carinzia e arriviamo alle emozioni che si provano ascoltando una grande canzone. Tra poco, statemi lì.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

dal 1990 George Michael con Freedom 90, la grande canzone su Radio Number One. Che emozioni, che pezzo, che carica, che energia, un vero e proprio manifesto di rottura sia per la carriera di George Michael ma anche per quella cultura pop degli anni 90 che piano piano stava finendo. Allora, il titolo, che è Freedom 90, ha quel 90 perché George Michael aveva già pubblicato un brano dal titolo Freedom nel 1984 e voleva proprio sottolineare che era una nuova pubblicazione, era un pezzo completamente nuovo per non confondere le due cose. E poi decise di promuovere l'album, che si chiamava Listen Without Prejudice volume 1, senza apparire né in foto né in video. Un'idea che gli venne guardando quella copertina iconica di Vogue dove quelle 5 top model del momento erano lì tutte insieme, che erano poi Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Christy Turlington e Tatiana Patitz, che ricordo ancora benissimo come fossero un poster nella mia camera.

una delle colonne sonore di quest'estate, Partenope, Merkel Kremot, Serena Brancale, i The Colors su Radio Number One. Allora, chiusa questa prima parte, diciamo dedicata ai luoghi turistici che vi hanno lasciato a bocca aperta, volevo darvi un paio di notizie così veloci veloci sui mondiali che sono passate, come dire, un po' sottotono. Per esempio che le notti mondiali stanno comunque conquistando la TV, anche se diciamo dedicata ai luoghi turistici che vi hanno lasciato a bocca aperta. Volevo darvi un paio di notizie così veloci veloci sui mondiali che sono passate, come dire, un po' sottotono. Per esempio che le notti mondiali stanno comunque conquistando la TV.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026.
2: È più calda che mai.
3: Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,